0: Clarice cara, mi sposa deve essere perla manditica, vetto simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
1: Piano, per carità,
0: se in questa musica non c'è l'unisono, i tritoni e disoni vuol fulminar. Nell'ata medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, degli avvocati con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
1: Caro signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione.
0: Cardestato con ottica bussola ad un cuore amabile, la cinosura certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre flessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar.
1: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospetaccio!
0: Ma sempre facile, se c'è pieghevole, c'è cefali buon che s'attacchino, e Salamanca, Firenze, poi Tunisi, Londra, Benino, Roma, Torino e Padova, Amsterdam, Mobile, Livorno e Genova, vuoi testimoni dell'infinito merito della mia bella, dell'impareggiabile sposa adorabile, del celeberrimo dottor giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar.